Later, DJ King to him civic, I'll face you so. Wa fa manavina le tua lo mantu pelo na tautua malanta lady ile pesene ne a ole ingu folo so.

vivevo e fatelo vecchio le maftaga le PTP na i tamamtina matutu e na i nala fatelo vecchio e la tumolo ave passi le nevo e asso ma allora se fu a misti e a messi lo fiume al convine e alle malu bene venuti e a misi venne a taxi ma ave upa fatelo vecchio e ave loli le nei su a Nick Vandermeid fatelo vecchio a tutto fonno. But you should have a one and a chalo in a fatal of a chia valu valu, my little brother. Yeah, but the boy is your wall of your way, some only oil and now, or a loo my voice for people in a tire. Be your china fatal of a chin of tanga chin him tam twice and nearly my lord so for. Fatalo faccia tu fatele, messe fa la io umanga, fatalo faccia mulitalo tolline veggio. Ai messe tu mai a mua, io te a mua. Ah, oh, mai, oh.

Vivi voi vatelo vatelo tia zen Polynesian taste. Io e il pulenga ia tio fau. Ia male aia. Vatelo vatelo voi pulenga sunrise ia queriti in Pauli. Malo, malo fai il

Bon le coi o ameta ua, fata lo fatuia te o eleusa. Ma tua tua I la fio e fonti sinave o leulu, ma tua tua ma le fatua ia Susanna I nai Deacon. Ai misi tina ia e seta fatate do le mau.

Zamor, les yeux formés, Elena, le tramataï, oh, ah, Gary, oh, malali, DJ Spunky, yep, man, Fafi, Fian, Fui, Fa, Ne, Unapo. Ay, ole, wo, o, my tato, Fasi, the Silonga. Fasi, the Silonga. E Fasi, Sila, tu, il, Sising, ole, fu, o, Tarat, Samoy, Brisbane, Ne, ale, Ainga, Samo, Associations, North Brisbane. Sounding a lot to two fatassi or a veil a chateau chutasio me il a folio no le a fiafi il no fong or deception bay community hall il lua Raymond Hunteris deception bay aso famna tuin or a fua or a aso tonai aso ono o uni a matel a for values here by il tolu leauli or a no fonga or selaudo lima Kimby Road his trap pine. Ile paka wataua o le Pine Rivers Park. O fale inga umama o loa fi fataua ile aso o le fua. Fa mole mole fapso tai mai le tatu a inga Samoa mo sa wavanoa. E tapu ni uma avanoa ile aso lusu lua me. Ia, mola to uma fo I fi o fo inele lato tautua le tutongia po volunteers. Ea e faya le afoya taime tautua I le aso le fua e faya le tatu fontanga I le aso lulu aso lua se fulmar fitu me I le lima I le afiafi I le mota fono Samoa Deception Bay a lua Raymond Terrace Deception Bay lava mantua o lato uma fio foina le lato tautua le totogia po o le volunteers. Ia mole aso le fua, e lato fua ia fasi nusino ina ta vale, ta ina au ina lapisi. E faya le tato fontanga, ile aso lulu, aso lusu fitu. Ile lima, ile afiafi, ile mota fono Samoa, I Deception Bay. Ole tuatusi le lua Raymond Terrace, Deception Bay lava, fafetai, fafetai lava. Presitene tui vai ave, utu talonga, David Philly. Ilana mopili. O fa lima iwa, lima varuvalu fitu fitu lima. Presitene, tui vai ave, utu talonga, David Philly, lana mobili, o fa lima iwa, lima varuvalu fitu fitu lima. Failau tusi, Saviatama, Elizabeth Hunt, walau mai lana mobili, o fa lua fa valu o tolu o ivalua. O fa lua fa valu o tolu o ivalua. Fafetai, ainga Samoa, Associations North Brisbane. Ia mantua la tu olo fea la tu olo a fale olo a stu lo ala mani vanga fa pena ia onu mera na e fa atonu wei sa u fale olo a mole aso fa pitua olo fua. E fa mana tu atu le tato radio phone fa mole mole la tu uma sa tau fo ina mai la tu tupe mole tato lulu. La to uma na fua ia lusu lima tala I lunga tu se o lava I le se lau tala. Ia o tauna la alu tau swafa I le Major Bryce to return affairs from Brisbane to Rarotonga. Proudly supported ia o sponsor by Cook Island Tourism. O nisa la tauna fua ia lima tala I le lua se fulu tala. Maua disfailonga e te manu malo ai. Fabri Mole va la Silvia po Jessica il numero a Maila Useleni Tolulua fao valu ono selau Tolulua fao valu ono selau A umalan pesera lo kama o Zebchugun Yoi Sotun tatu talfo mozamo

E o zamo le su fo malile na le vero ya tolu manave misi luki su a malana peselena a ki si e maguele isola mama malo le su fo mo ko o lo te ata ya o o le uto no maili ta si tatu fa si la si langa le nei a kalo fainga i fa fa fine sa mo Brisbane nei. Yep, malo, malo, I think I'd malu do a kian cafe co issue a co war. Fasil Silanga, Fasil Silato, La Fayale Siva, Siva Tele, Fafa Fide Samo in Brisbane. Ile no fang on the Lewis Futolu Avenue Station in Dara. Ole Asotona, Ney Aso Lewis Fumatolu, Moko Yuka Uare. Ao kosu esa mensa masus. Ole uru fale luzu lima tala mfai una pay ID. A sapa se fulu tala fa ili matautia. Ole Mount Wire Band. E ole na fa mon mole fa I la mayo se va si va ai lo se va fus mayo si va fa fa fingen mere fa ye ke wa ku yo se va fa e cafe feze de vengalo ya olnga se fu de man ne yo ole fu I a si va ole fa ye las tonai nei ai lo tu ta tu fa si lang mon bulu nei a fasi de silanga e fasi silatu ele sisina ole fu wa tan sa moi Brisbane nei Ale Ainga Samoa Associations in North Brisbane. Saudinga lotu tu fatasi o la fele aso sato su tasi me ili afleono le afiafi ili nofanga o Deception Bay Community Hall ili tuatusi o le lua Raymond Terrace Deception Bay. Ole aso famna tuina o le fua ole aso tonai aso onno yuni ili pakalena ina estrap pine o le Pine Rivers Back. Te tala lea no whanga le awhiravalu tai au se ia pai ele tolu ile awauli. O le no whanga e whae tato fua ele asu tona ia so ono yuni o le tasi lua lima Kimby Road, Strathpine. O whale ainga uma ma o loa fi whataua ia I lea asu o le tato fua. Whamana mole whafso tai mai le tato ainga Samoa mo sa wabanoa. Tapunia uma wabanoa. Ile aso lua sulua o me. Ea, ona taurunga lea mo lato umafi o foina le lato teimi e tautua I mo le aso o le fua le aso tona I lea. A volunteer sa, famari mole faya tato fontanga, ile aso lulu aso lua sufitu o me ile lima ile afiafi. Ile nufango le mota fono Samoa Deception Bay, Lua Raymond Terrace Deception Bay. Lava faftai, faftai, faftai lava presetene. Tuivai ave utu taalonga, David Philly. Ile anamo pili o faali maiva lima valvalu fitu fitu lima. O faali maiva lima valvalu fitu fitu lima. Falotusi a Savetama Elizabeth Hunt. Lana mopili o falua fa valua o tolu o ivalua o falua fa valua o tolu o ivalua fafetai a Inga Samoa Associations a North Brisbane. Ia faman mole mo na tu ma lo li tu tonga mai la tu li tio fondi faman mole lo mana bia la u seleni mo ase ino tacho a li tio fondi fai mo fondi nei masina faman mole na tu ma sa tu tonga ina lu su li matala I lunga tu e alu longu o le se I o le major prize to return affairs from Brisbane to Rarotonga proudly sponsor by Cook Island Tourism. Ia oisi sa fo ia tupe lima tala le lua sutala ia manuia la walo feiva tele nisi failonga pe ole Goldwell Hair Beauty Gift Box fo ia le Supra Hair Saloon inga Garendeo. Ole si failonga o fagu wainga tolu o le lua e back SS fo ia le vangal nema Italia o le Santorini Restaurant Spa.
Alesi tatu ato me ai, ia whapena fuin fua ia, e te manu malo ai, ia malesi fui pēke e tisholo le whangu winga. Mauai maleata o le landscape, po ine le li o David Beji. Ia ma mekintaisa le whaipi, maualo fuae whaipi, maualo of tino whaipi, maua maupulo whaipi, maua maustika keu keu helu ka wale. O oe o le whaipi.

Io, questo è un programma che è un luogo monite o immagina, che ama Takiloa. Questo è un programma che io faccio e fare i chiaco. Io, questo è un programma che è monite ficawa, che si uia a Emanuma. Fa un cotoi e tauto coni che muile lei aia e oatu e toketa fina pure kaitu. Coe monite ficatolo, coe tau programma ia o e fagato amelie, per quatuai e tauto coni, frapanga, chi he anga qui e tau nofo, aia e fracatuia e mose se farea fa. Per coe monite fica fa leva, coe heila la leva ia, calau leva che falaite, coe falaite fica uloki, o fagamafola tuai a e programma tau fatoka matua o tonga, o atuia e lima poho poate mono kauto coni. Coe falaite fica ua, coe huelo masani o Queensland. O atuai e supie si fisi hoi a programma tokoni mahu eik fafine. Ihe falai te fikatolu kwa mafoa ia ayata, kwa mafoa atuai a ngahi kulupu mehe community taktaha a ia kufakauka atuia e lima poho poate. Koe tau programma koeni ki he falai te fika faa, a ia koe langi maali e ia o kufakauka atuai he tau faifikau, presteni tonga matenoa a eongongo fakasiasi mehe ngahi fai angalotu tonga iho tau koloni. Ka aureva mōni teo nima, pe koe whalai teo nima, o ko atuai ai whetu ufuka, ai a koe tau programma ko ia, koe programma requesti. Koe ngahi programma ia, me ihe reo e otoa ngau wha, le teo 4EB, hiva valupo ni taha FM.